0: grazie.
1: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
0: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo. Ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo. E che vergogna!
2: Si vergognava!
0: E volevo cambiare nome!
2: Perché soffrivi?
0: Mi sentivo sbeffeggiare!
2: E allora che facevi?
0: Cominciava a scorrere!
2: No, Pumba, non davanti ai bambini!
0: Oh, scusa!